Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria di San Barnaba. Riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa. Mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo che egli predicò con indomito coraggio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni in Antiochia un gran numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò, esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
1: Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: Cantate inni al Signore con la cetra e il suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore.

0: Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non preoccupatevi, non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore. Ogni tanto ci è utile tornare a quale fu il comando che Cristo diede agli apostoli, perché gli apostoli non vengono mandati facendo scegliere a loro la missione, e Gesù non fa scegliere a loro neanche il metodo della missione. Gesù consegna un compito preciso, scende nei dettagli, non dice andate, fate quello che potete, vedete cosa riuscite a fare, no, dà delle indicazioni precise, e queste indicazioni precise le abbiamo sentite nel Vangelo. Anzitutto si tratta della predicazione, predicazione però che ha un cuore, l'annuncio della vicinanza di Cristo. Il regno dei cieli è vicino, questo è il cuore della predicazione. Prima che essere un commento, prima che essere uno sproloquio, è un annuncio di un fatto presente. Il regno dei cieli è vicino. Non dice andate e trovate l'interpretazione più bella di quello che vi sto dicendo e vedete un po'. No, il cuore della predicazione è l'annuncio che Cristo è presente. Questo è il punto sorgivo di qualsiasi iniziativa apostolica. Poi c'è un'altra serie di ordini che Gesù dà: guarire gli infermi, risuscitare i morti, purificare i lebbrosi, scacciare i demoni, cioè consentire all'uomo di ricominciare nonostante tutto il male che può colpire la sua vita. Il male non ha l'ultima parola. Qualsiasi forma esso prenda, che sia la malattia, che sia il male del cuore, che sia il peccato, eccetera, l'uomo non è definito dal suo male. Proprio perché il regno dei cieli è vicino, l'uomo può sempre ripartire. Poi c'è l'invito alla gratuità. Non avete fatto nulla per essere ciò che siete, perciò date senza fare troppe scene. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non siete voi i padroni, siete amministratori, siete custodi, dispensatori di un dono che è mio, dice Gesù. È sua la grazia, non è nostra. E perciò noi siamo un tramite, un semplice tramite. Possiamo sciupare, possiamo fare da filtro. Papa Francesco usava un'espressione molto efficace: possiamo essere una dogana anziché un ponte gettato. Questo dipende dalla nostra libertà, perché se chi ci vede con la testa più vicina, più familiare al pavimento che al cielo, è chiaro che non si accorgerà di nulla. Ma se chi ci incontra vede questa novità che ci ha presi, allora tutto può cambiare. Gesù poi va avanti e presenta altre indicazioni precise anche su dove andare, come comportarsi anche nel caso del rifiuto, mette nel conto tutto. Ma se noi mettiamo insieme tutto quello che Gesù dice agli apostoli, ci accorgiamo di una questione, che il vero protagonista della missione è lui. domandiamo di recuperare nella festa di San Barnaba questa verità anche nella nostra vita. Il vero protagonista è Lui. È Lui, è sua l'opera, è sua l'iniziativa. Siamo Suoi anche noi. Questo sia il motivo di consolazione più grande e di domanda più insistente per vivere fino in fondo la giornata davanti alla presenza di Maria, che supplichiamo perché ci conceda il dono di lasciarci prendere sempre di più. Sia lodato Gesù Cristo.

0: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica con la tua benedizione, Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accenda in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: nello stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, o Signore, fa che un giorno possiamo ottenere in pienezza ciò che nella memoria del Santo Apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Ragazzi che entrate, passate dal centro della chiesa, così venendo in avanti vi distribuite più facilmente. Non sedetevi lì in fondo che c'è posto davanti. Qui. Qui avanti, avanti, avanti, avanti. Vedete che ci sono tutti i posti vuoti qua? E là, e i ragazzi in fondo? Stella, scusami, fai alzare qui i ragazzi. Qui ci sono dei posti vuoti? Venite qui che ci sono dei posti vuoti. Anche là. C'è la panca vuota qui. Alzatevi qui. Benissimo, buona giornata a tutti, hai posto? Stringetevi un attimo qui, ci stanno ancora tre persone qua. Buona giornata. Chi si ricorda, ragazzi, cosa abbiamo detto il primo giorno? Oggi che giorno è? È giovedì. Il primo giorno è stato martedì. Martedì mattina, quando ci siamo trovati qua in chiesa, cosa ci siamo detti? Chi si ricorda? Vediamo. Tu come ti chiami? Stefano. Abbiamo parlato della scritta che avete sulla maglietta, alcuni di voi martedì ce l'avevano tutti, oggi qualcuno chiaramente la stanno lavando, e che significato ha quella scritta lì? Perché siamo partiti da quella scritta lì? Dai, di una parolina. Allora, che dobbiamo condividere, non dobbiamo litigare. Perché? Perché? Non è meglio litigare e farci i cavoli nostri, scusate, se si fa più in fretta. È maleducazione. Poi, altri? Vediamo. Abbiamo parlato di Francesco, perché bella fra sta per Francesco. E chi è Francesco? San Francesco. Che il nostro storico ci ha detto, è un amico di Gesù, è anche un santo, appunto San Francesco. Vi ricordate quanti anni fa è vissuto? C'è uno storico tra di noi, eri tu? Sì, più o meno, 1200. Adesso iniziamo oggi, ragazzi, il momento che facciamo la mattina, iniziamo a farlo mettendo ogni giorno davanti a noi, qui sopra l'altare, una parola. Sapete che le parole sono importanti, perché le parole che cosa custodiscono? Custodiscono quello che noi vogliamo dire a un'altra persona, ok? Allora oggi iniziamo con la prima parola, che è la parola desiderio. C'è qualcuno di voi che sa da dove arriva la parola desiderio, che significato ha la parola desiderio? Se lo sapete, vi facciamo fare la maturità domani. Vediamo. Sì. Voi sapete, ragazzi, che tante parole che usiamo in italiano non sono italiane. Arrivano dalle lingue più antiche, il greco, il latino, eccetera. Per esempio, la parola desiderio deriva dal latino. E se noi prendiamo la parola desiderio, andiamo a vedere indietro, indietro, indietro, indietro negli anni che significato aveva la parola desiderio. Ci sono dei ragazzi che fanno latino a scuola, potremmo chiedere a loro, vediamo.

0: De Siderum. Bravissima. La parola desiderio, ragazzi, ha una origine molto bella, che è questa: sentire la mancanza delle stelle. Cioè, la parola desiderio significa questo, sentire la mancanza delle stelle. Adesso vediamo, secondo voi, che cosa c'entra questo con San Francesco. Perché partiamo dal desiderio? Per capire chi è Francesco e soprattutto per capire Francesco cosa c'entra con noi, che arriviamo dopo tutti questi anni. Ragazzi, avete tutto il tempo per distrarvi. Facciamo 10 minuti la mattina qui, ci aiutano a dare il tono alla giornata. Allora, desiderio, sentire la mancanza delle stelle. Cosa c'entra questo con San Francesco e con noi? Alza bene la voce che ti sentono fino in fondo. Allora lui dice, San Francesco ha desiderato una strada verso Gesù. Vediamo se c'è qualcuno di voi che riesce ad aiutarci a entrare in questa parola qui. Vado un po' in fondo perché sennò rispondiamo sempre noi. Desiderio, sentire la mancanza delle stelle. Ma scusatemi, sentire la mancanza di qualcosa non è una cosa negativa? Sentire la mancanza di qualcosa non è negativo? Quando ci manca qualcosa non è brutto? Perché è positivo?
1: Perché quando manca qualcuno è una cosa bella.
0: E perché è bello? Non è meglio avere la persona lì presente? Allora, se ti manca qualcuno, vuol dire che non c'è quella persona lì. È bello. E allora è bello o brutto? T'ho fregato. Visto? Che c'è cascato? È bello o brutto, ragazzi, la mancanza? E allora, siete dei pesci, Vi sto ingannando? È bello o brutto?
1: Brutto.
0: Ma no, perché è brutto, scusate? Cioè, se quando la mamma non c'è, facciamo l'esempio della mamma, no? O il fidanzato, la fidanzata non c'è, secondo voi la mamma è contenta se vi manca oppure no? Ah no, la mamma non vorrebbe che vi manca. E allora, scusatemi, se io sono fidanzato con una ragazza, la ragazza mi dice, anche se non ci sei non mi interessa niente, sto bene lo stesso, vi pare? Allora, la mancanza cosa ci dice? Che abbiamo nel cuore l'altra persona, giusto? Sentire la mancanza delle stelle cosa vuol dire? Vuol dire che un po' le abbiamo dentro. Ma cosa sono le stelle? Per esempio per Francesco, che cosa sono le stelle? La strada, ma la stella ci costringe a far cosa? Per vedere la stella cosa dobbiamo fare? Alzare la testa. Per guardare le stelle dobbiamo alzare la testa, questo ci aiuta a capire che noi veramente viviamo con i piedi per terra, ma il cuore è fatto per il cielo. Difatti, ragazzi, sulla terra è difficile che ci sia qualcosa che riesca a metterci in pace per sempre. Desiderio. Oggi proviamo a vedere durante la giornata se c'è qualche amicizia, qualche cosa che succede che assomiglia a una stella che ci manca, cioè a qualcosa che ci riempie di desiderio, che ci tanto da farci sentire la mancanza. Quando andate a casa la sera, c'è qualcosa che vi manca della giornata che abbiamo, che si fa qui insieme? Gli amici, per esempio. Questo, guardate che come a scuola si fanno le verifiche, questa è una verifica interessante, perché sennò se noi veniamo qui, facciamo tutto, poi andiamo a casa e non ci manca niente, vuol dire che occupiamo il tempo in un altro modo, no? Ma non, capito? Non è che non ci entra dentro. Se invece c'è qualcosa che ci manca, vuol dire che qualcosa ci è entrato dentro, è diventato nostro, tanto che quando non c'è ci manca. Ok? Domande? È chiaro, ragazzi? Un po' complicatino? È un po' difficile? No? Bene. Te lo spiega lei dopo. Ci alziamo. Diciamo insieme il Padre nostro, così domandiamo a Gesù che ci aiuti a vivere bene questa giornata, attenti a tutto quello che succede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci sediamo. Prima di scendere, una cosa flash. Ho visto che qualcuno di voi non sa fare il segno della croce. Senza paura, facciamo un piccolo ripasso. Che mano si usa? Mano destra. Nel nome del Padre, fronte, Figlio, cuore, Spirito, spalla sinistra, Santo, spalla destra. Adesso mi giro, se no rimanete imbrogliati. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, ok? Ottimo, bravissimo. No, Padre, Figlio, 1, 2, 3, 4. No! Brava, ottimo. Allora, gli animatori di prima e seconda con i ragazzi scendono in salone. Usciamo bene dalla chiesa in silenzio. Prima e seconda. Terza e quarta e quinta, tranne Filippo. Manca la terza media ancora, giusto? Sta facendo gli esami. La terza media sta facendo gli esami, no? Medie.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Celebriamo i primi vespri della festa di domani, il Sacro Cuore di Gesù. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. O immenso Creatore, che all'impeto dei flutti segnasti il corso e il limite nell'armonia del cosmo. Irriga, o Padre buono, i deserti dell'anima coi fiumi d'acqua viva che sgorgano dal Cristo. Amen.
1: O eterno amore di Dio, innalzato da terra, Gesù ci attira al suo cuore.
0: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra? Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O eterno amore di Dio, innalzato da terra, Gesù ci attira al suo cuore.
1: Imparate da me, mite ed umile di cuore, e troverete riposo.
0: Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene.
2: Egli vede per sempre, rende giustizia agli oppressi, darà il pane agli affamati.
0: Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion, per ogni generazione. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Imparate da me, mite e umile di cuore, e troverete riposo.
1: Io, pastore buono, nutro il mio gregge, per lui do la mia vita.
0: Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra.
2: L'agnello che tu mi ha dato è di prudenza, perché la presenza è di questa cosa, onore, gloria e benedizione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Io, pastore buono, nutro il mio gregge, per lui do la mia vita.
3: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso. per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti alla sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché dissimile, ma santa e immacolata. Cristo ci ama e ci ha liberati con il suo sangue.
0: Cristo ci ama e ci ha liberati con il suo sangue.
3: Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio.
0: Ci ha liberati con il suo sangue.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Cristo ci ama, ci ha liberati con il suo sangue.
1: Ho portato sulla terra il fuoco dell'amore, come vorrei che divampasse in tutto il mondo.
0: L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ho portato sulla terra il fuoco dell'amore, come vorrei che divampasse in tutto il mondo. Invochiamo con fede Gesù Redentore perché dia pace e ristoro alle nostre anime. Signore misericordioso, abbi pietà di noi.
3: Signore Gesù, che dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa tua sposa,
0: rendila sempre santa e immacolata.
3: Gesù, Tempio Santo di Dio, distrutto dagli uomini ed edificato dal Padre,
0: fa che la tua Chiesa sia il santuario vivente della tua gloria.
3: Gesù, Re e Centro di tutti i cuori, rivelaci la grandezza della tua misericordia.
0: Rinnova con gli uomini del nostro tempo il tuo patto d'amore.
3: Gesù, nostra pace e riconciliazione, che distruggendo ogni inimicizia sulla croce ci hai riuniti in un solo uomo nuovo,
0: donaci di venire a te uniti nel medesimo spirito.
3: Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte,
0: rendi partecipi della tua gloria coloro che si sono addormentati nel tuo nome. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Cristo Gesù, presente in questo santo

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto.